0: Quindi, o sono ordinate con il puttane, con donne volete di altre.
1: E volere! Volete!